Ferreteria Champei. La spantioșii cirolidios uceruce holilește hărubește că șulec ci lohoc. Ce ochreli hunhoc ci tihlep al cap. Sole bal, ut mălachioca ci cablac. Na che manere na ac quanci cancic ai. Piso ceramico su tasulejos salimarca. Ispasensa. Abicius, piso ceramico su tasulejos ispasensa. Lijo al chabil. Cajquisa Ferreteria Champei narune catau. Huachqui quanci ai. Pinturas Corona. La pintura buena. Ferreteria Champei. Tatau jumpac alinachter puente chistun. Mero 100